La canzone che tra poco ascolterete è stata scritta nel 1962 da Berry Gordy Jr., compositore discografico e fondatore della più famosa etichetta di soul, rhythm and blues e funky di tutti i tempi, la Motown Records. Questa etichetta discografica aveva messo sotto contratto artisti che rappresentavano il top dei tops: The Supremes, The Commodores, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, i Jackson 5, in cui figurava un bambino di nome Michael Jackson, The Temptation e, per finire, anche se l'elenco è solo parziale, uno dei grandi fenomeni degli ultimi 60 anni, Stevie Wonder. È suggestivo, tenero e struggente ascoltare il piccolo Stevie in questa bellissima My Baby's Gone, che in origine era stata lanciata con grande successo di critica e di pubblico dal mitico Ray Charles. L'album che contiene la traccia è infatti un vinile intitolato Tributo ad Uncle Ray, che il dodicenne Wonder incise nel 1962. Per tutti gli ascoltatori amanti delle incisioni più rare, ecco, nel vinile originale, Little Stevie Wonder in My Baby's Gone.

0: just go, I go like this.
1: Are we ready?

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente, io.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

In realtà che leggenda, il lunedì non è di norma il giorno più simpatico della settimana, ma noi di Almanacca abbiamo la fissa del contagiorni ed allora addolciamo la pillola calcolando che sono solo i 4 giorni che ci separano da venerdì. Continua la valanga delle vostre missive, grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamo lo starter a questa nuova settimana. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Dalla redazione di 7va World Life, ciao a tutti da Simona Mattioli. Per Arthur Schopenhauer, il principio dei vasi comunicanti non aveva misteri, l'intelligenza è negata agli animali, solo da coloro che ne posseggono assai poco.

Economia e reincarnazione, dan riflessioni di Mafangda. Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando un

Eccoci allo spazio dedicato al gusto. Nella puntata di oggi i fusilli con asparagi e crescenza. Un primo piatto velocissimo e furbo, un piatto da leccarsi i baffi. Componenti: 250 g di fusilli, 200 g di crescenza, 50 mm di latte, 250 g di asparagi, grana, burro, olio extravergine e sale quanto basta. Per prima cosa far lessare gli asparagi. Intanto frullate la crema di crescenza con 50 mm circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli. Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli, possibilmente al dente. Conditeli con i gambi e 2 cucchiai di olio. Mescolate bene e metteteli in teglia con dell'olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

tutti, io sono Martina Di Grande, il mio bacio vi arriva dalla Lombardia, anche la mia foto è votabile su 7va.fm. State ascoltando le Bananarama con I'm on Fire, il pezzo che mi piace ascoltare di più in questo periodo. Un bacio grande!

0: Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. L'immenso Gandhi ci investiva di una piccola grande responsabilità. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
1: Winding your way down Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Marjorie Maranca.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Nasciamo le donne belle agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sé, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori

ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rock is Dead. FT Sandman
3: e Pish Porzioni
2: vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
3: Sigla!

0: Ed eccoci, eccoci, Pish, siamo tornati.
1: Oh yeah, puntata numero 6.
0: Questo è Rock is Dead, il programma che vi conduce, vi accompagna nei meandri delle morti più misteriose del rock, anche se poi noi quando ci riferiamo alla parola rock intendiamo un modo di vivere.
1: La musica è musica, diciamo più l'attitudine che esatto. Ci colpito.
0: La okay. Attitude.
1: Più che la suddivisione in banali generi e sottogeneri, e noi non ci tocca, non siamo belli e superiori.
0: Così mi piace. E Pish, quando ti elevi, quando sei altro, quando diventi vento etereo, come le foglie sì. Che cadono in autunno.
1: Ho un mini ascensore personale che uso per quando parlo in pubblico.
0: Bravo, fratello. Oggi vi raccontiamo un bluesman eccezionale, di quelli proprio. Allora, tanto andate a prendere la bottiglia di whisky, perché non si può parlare di blues senza la voce un po' impastata.
1: Un po' impastata, sì, un po' fradiciata, no? Esatto. Infradiciata. Allora, quest'oggi parliamo di un grande nome, di quelli conosciuti soltanto agli addetti ai settori. Diciamo che di questo artista è presente una cover addirittura nel primo disco di Bob Dylan. È una di quelle cose che fai solo se ami profondamente il genere. Dylan è stato un grandissimo amante del primo blues e anche del folk americano. La sua musica all'inizio ne era una rilettura molto dadaista,
0: tutto.
1: E noi parliamo quest'oggi di Blind Lemon Jefferson. Blind Lemon Jefferson è un artista che secondo noi meritava un po' di essere un po' riesumato, passatemi un po' questa immagine, per di essere riesumato e messo sul nostro tavolo operatorio per spargere un po' di luce sulla sua vicenda. E di fatto ci siamo accorti mentre stendevamo il libro che non avevamo ancora particolare toccato il blues. Eppure il blues per definizione è una musica che tocca l'anima, le emozioni tristi.
0: Ma poi tutto nasce dal blues, ecco.
1: Diamine.
0: Ma che cavolo. Tanto ricordiamo, quando parliamo di libro, amici, vi ringraziamo, lo facciamo quasi ogni puntata, ma non possiamo esimerci. Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica di FT Sandman e Pish Porzioni, Cinaschi Edizioni. Ci avete fatto andare in ristampa, state continuando a comprarlo, si trova nelle salumerie. L'altra volta un signore andava per funghi, l'ha trovato sotto una roccia.
1: Gratitudine.
0: Grazie amici, continuate a supportare questo folle progetto, che se state bravi forse
1: abbiamo già una piletta di nomi succulenti. Chissà.
0: Ma torniamo a Blind Lemon Jefferson
1: è un artista del blues del primo degli inizi del Novecento e statunitense. Bisogna dire che è nato in Texas, quindi ecco, nascere afroamericano in Texas agli inizi del Novecento non deve essere stata proprio una passeggiata.
0: No.
1: Diciamo che la patria, la terra delle libertà, aveva in quel periodo una passione per la segregazione razziale, nonostante fosse stata di fatto abolita, come si sa, la schiavitù per legge, ma restava un enorme solco sociale, esistevano ancora le fontanelle con virgolettato per colorati, davvero c'era scritto così. Dico a termini strettamente personali che decidere la bontà di una persona dal colore della pelle sarebbe un po' come decidere, che ne so, che una casa è bella perché c'ha le finestre bianche invece che marroni, non ha nessun senso.
0: Quando fai questa, quando sei così,
1: non ha senso,
0: così lucido e così anti contro il razzismo, e
1: c'è solo una razza,
0: ti sposerai di nuovo.
1: lo so. Ma poi lo sai che i ben pensanti ci punterebbero il dito contro. C'è solo una razza ed è la razza umana, ma al momento dei Blind Lemon Jefferson, al momento della sua vita, non era un concetto ancora chiaro, non lo è adesso che è passato più di un secolo. Esistevano come detto, le fontane, le scuole, i bus, la segregazione.
0: Nel frattempo, scusa Pish, mia moglie mi ha scritto un messaggio: se non la smetti ti faccio nero. Ecco, volevo.
1: Dovremmo rendere conto alle nostre signore. Ciao
0: razzista.
1: Tesoro. Di quello che stiamo dicendo qua, lo so, prima o poi ci toccherà, ma Il Texas era fortemente segregazionista. E il piccolo Blind, per chi non conosce l'inglese, significa cieco, nasce proprio con un deficit alla vista. Non è mai stato accertato se si trattasse proprio di cecità totale, parziale, quasi completa. Non esistono documenti.
0: O anche... se fosse lui che ci marciava, perché
1: c'è anche quello.
0: Pare che lui negli anni
1: di gioventù avesse
0: fatto per breve tempo degli incontri di lotta.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: Se non ci vedi bene.
1: C'è una controversa biografia in cui dice che il giovane Lemon Jefferson in realtà fosse un wrestler semiprofessionista con cui sbarcava il lunario, ma in pubblico fin da bambino i genitori erano mezzadri. I genitori lavoravano la terra per un padrone, vogliamo sempre fare differenze, guarda caso bianco, e quindi nella famiglia non è che tirasse proprio una bella aria. Ciò nonostante il piccolo Blind, nonostante nascesse con un handicap, due volte handicap purtroppo, per uno per la sua vista e uno per i pazzi che vedono differenze nel colore della pelle, e in realtà non è che faccio una vita orribile, sai, vecchio mio.
0: Oh,
1: in realtà mostra fin quasi da piccolo una voce particolare, con un'estensione molto ampia e anche una padronanza innata. Gli riescono cose che a me non riescono neanche se prendo 10 anni di lezioni dalla Maionchi, mi riuscirebbero mai. A questo giovanissimo Lemon Jefferson escono naturali, e quindi che cosa fa? Gli insegnano a suonare la chitarra? Più o meno, ma lui è un auto da fè, ha un approccio alla chitarra tutto suo. Lui non è solo lo strumento che ne accompagna la voce, ma ne diventa un complemento inscindibile. Blind Lemon Jefferson inizia a cantare in chiesa. Sarebbe carino fare tutto un discorsetto sul fatto che gli ex schiavi vanno a venerare e a baciare i piedi degli idoli dei loro padroni, ma vabbè,
0: ma soprassediamoci,
1: ma lasciamo stare, parliamo di musica. E Blind Lemon inizia a cantare in chiesa, odia il Signore e piace molto. Contemporaneamente però ha anche una carriera parallela. Lui suona in strada e ha un ragazzo che gli fa da attendente, che lo guida in giro con la mano sulla spalla, gli dice vai a sinistra, vai a destra, e Blind Lemon si dice che sentisse il suono delle monete, la differenza nel suono, se gli davano troppo poco si incazzava pure come una biscia, non era una persona facile.
0: E mi sembra giusto. E tra l'altro Pish, mentre quando si va in chiesa si canta in un modo, per la strada i titoli erano un filo diversi, e uno dei suoi brani più celebri, Il gemito del serpente nero, Black Snake Moon, entrerà nella storia del blues.

0: You know a chain can't buy that heart. Must be the bad bug. You know a change came by that hard. Asked my baby for 50 cents. She said lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right for you.
1: Sto fremendo, sto fremendo al suono del gemito del serpente nero. Che pezzo! Tra l'altro, curiosità, si intitola esattamente come questa canzone, vero? Un bellissimo film con Samuel L. Jackson e Christina Ricci, che credo
2: che
1: sia
2: è tanto bello, devi dire, legato.
1: Molto bello, che credo sia ispirato comunque all'immaginario della canzone, perché parliamo di una storia molto torbida dove un pastore nero negli anni della depressione, o negli anni subito successivi alla depressione, cerca di salvare una giovane ragazza bianca che è vittima del proprio peccato in una eccessiva voracità sessuale, prendendola a casa con sé e insomma indirizzandola con modi non troppo gentili ma comunque efficaci a una vita più morigerata e rispettosa dei comandamenti. L'ho raccontata bene?
2: Direi proprio quasi candida, guarda, sentiamo un incensone qua dentro. Allora, Lemon Blanchard, Lemon Jefferson, in realtà non farà proprio una vita, nonostante le condizioni di partenza pessime, come detto, non farà una brutta vita. Riuscirà a suonare anche una leggenda come Lead Belly, che è uno dei canoni, un uomo di quelli che hanno fondato i canoni del blues. E Lead Belly gli dedicherà addirittura un pezzo, Blind Lemon Blues, e i due saranno per un certo periodo inseparabili. Poi sai che succede, vecchio mio?
1: Che succede?
2: Succede che arrestano Lead Belly. Semplice, però tutti i nostri protagonisti hanno fatto quel quarto d'ora accademico di galera, più o meno.
1: Se non siete stati dentro, non vi vogliamo.
2: E Lead Belly, quindi, diciamo, va un attimino nelle patrie galere per possesso d'arme da fuoco, mentre Blind Lemon Jefferson fa una vita, se non diciamo da signore, abbastanza, perché
1: agiata.
2: Beh, abbastanza da potersi permettere una bella macchinona con un autista allegato che lo segue ovunque e un attendente che lo guida in tutte le sue necessità quotidiane, diciamo.
1: E che è meglio del cane per ciechi, ecco.
2: Diamine, vuoi mettere il cane per ciechi, non ti porta in bagno. L'attendente invece ti aiuta, pensaci.
1: E mediterò su questa cosa fino al fatidico 19 dicembre del 29.
2: Esatto.
1: Che succede? Proprio, sortito, amico mio.
2: Proprio sotto, mentre l'aria natalizia copre il primo Natale della depressione americana, in cui forse anche i cosiddetti WASP hanno assaggiato un pochettino di polvere, e il buon vecchio Blind Lemon Jefferson si trova a Chicago e ha registrato negli studi della Paramount, con la quale aveva anche dei dissidi per le royalties, quindi parliamo di una storia molto moderna, se vogliamo, e invece che si ferma a cena da degli amici, invece che fermarsi da loro, dopo cena decide di andarsene e quindi fa arrivare la sua auto con il suo autista. Fuori c'è un'enorme tempesta di neve, una tempesta molto molto forte, ma lui se ne frega e dice no, vado, non vi preoccupate. Purtroppo la macchina di Blind Lemon Jefferson non farà molta strada e la mattina dopo il suo corpo, inerme sul retro della macchina e solo, sarà ritrovato e non vi sarà nessuna traccia dell'autista.
1: Ma che è successo? L'autista l'autista
2: ha fatto puff. Abbiamo un sacco di teorie ma pochi fatti, perché il corpo non è mai stato, ovviamente, figurarsi se hanno fatto un'autopsia, figurarsi se hanno fatto una qualche indagine. Rimane il referto originale, parla di collasso cardiocircolatorio, alcuni dicono che invece sia stato derubato e lasciato al freddo. E una volta
1: morto assiderato,
2: sì, abbandonato e morto assiderato, incapace di prendere cura di se stesso e abbandonato, ovviamente tutte le persone che sarebbero anche potute essere lì non l'hanno aiutato, e e nemmeno l'autista, che pare essere scappato poco dopo, quando la macchina è rimasta bloccata nella neve. E così noi abbiamo perso Blind Lemon Jefferson, con anche lui giovanissimo, con un'età di 32 anni, in grado comunque di segnare a suo modo la storia della musica.
1: E tra l'altro, nonostante la fama, poi lui è stato seppellito in una tomba anonima, esatto, in un cimitero per persone di colore, no? Luota Negro Cemetery.
2: Come se poi nella morte uno avesse diritti, esatto, o meno, no?
1: E non verrà mai nemmeno trovato il corpo, perché era una fossa comune. E nonostante le assidue ricerche di uno storico del blues, solo nel 2007 è stata creata una stella generica alla sua memoria, e finalmente l'infame nome del cimitero verrà cambiato, quindi non si chiamerà più Wharton Negro Cemetery, ma Blind Lemon Memorial Cemetery. Insomma, una bella soddisfazione.

0: We Love the Blues e Pish.
1: Oh yeah.
0: Ed è un bluesman classico, veramente classico, perché è una delle travi portanti del genere. Andiamo a una cantante rock, ma che dal blues ha attinto
1: tantissimo,
0: in maniera incredibile. La vorace irresistibile Janis Joplin. E Pish, ti piace Janis?
2: Tutti giù il cappello, ecco cosa ne penso.
0: Bravo. Il viaggio di Janis inizia a Port Arthur nel Texas il 19 gennaio del 43. È una ragazza inquieta, non è mai stata una tranquilla, non è la classica signorina che sogna di sposare il principe del castello e cucinare biscotti. No,
2: ricordiamoci che l'educazione dell'epoca proprio imponeva di trasformare ogni donna in una sorta di clone di una casalinga perfetta, che non è mai esistita, marito, calano.
0: E mai esisterà.
2: Grazie al cielo.
0: A soli 17 anni Janis lascia la cittadina per inseguire il sogno di diventare una cantante, perché lei ama la musica, e lì inizia anche complici romanzi di Kerouac, di Burroughs, Neil Cassidy e compagnia. Inizia il suo periodo beat.
2: Vi rendete conto? È esistito un periodo nella storia dell'umanità in cui i libri facevano perdere la testa ai giovani.
0: Wow, è vero.
2: La letteratura sconvolgeva le menti.
0: Adesso stronzetti siete sempre lì col telefonino. Io una volta, quando prendevo il treno, l'autobus, vedevo la gente con il libro aperto.
2: Questo è un discorso da vecchio.
0: Ma io lo sono, ho 42 anni ormai, sono entrato in nel Dark Side of the Moon. Però cavoli, sono tutti con questo telefono in mano, maledetti. D'altronde abbiamo sentito il blues, fammi fare reazionari. Leggete dei libri, che è più bello. Comunque Janis a 17 anni lascia la cittadina per inseguire il sogno e inizia la sua fase beat, trascorre lunghi periodi in giro a suonare, alternati poi a misti ritorni a casa quando perde i soldi o comunque si imbatte in qualche amore sbagliato, perché la ragazza è risaputo, insomma, gli piace molto il raffrontarsi col sesso opposto. Addirittura viene descritta come una donna
2: dall'appetito, diciamo,
0: importante,
2: spiccato.
0: Importante. Nel suo perpetuo girovagare incontra Jorma Kaukonen, che è il futuro chitarrista dei Jefferson Airplane, ed insieme a lui comincia ad esibirsi nei club proponendo un repertorio che all'inizio è folk country. La svolta arriva però nel 63, quando va a San Francisco, sai, il periodo dove sta nascendo la Summer of Love, la City Light, insomma, la Big Generation, il mito del viaggio, e lì, insomma, diciamo che a San Francisco perde un po' la testa e non incontra solo i miti, le pagine dei romanzi che tanto ama, ma anche l'alcol e le droghe che diventano,
2: una compagnia costante.
0: Sì,
2: purtroppo.
0: Sì, costante per tutta la sua breve vita.
2: Col dono di una voce che è proprio in grado di sfondare qualsiasi barriera.
0: Come no.
2: Ma anche un'attitudine alla dipendenza,
0: una propensione al peccato, chiamiamolo così. A San Francisco, dopo 3 anni, Janis ritorna dalla famiglia a seguito di una delusione d'amore e giura che inizierà a fare la ragazza per bene. Pensa che in quel periodo si veste di nero, impara a cucire, sta sempre a casa, va a messa, ma dura poco, qualche
2: mese.
0: Ma ve
2: ne immaginate?
0: Esatto. Perché quando l'amico Chet Helms, un musicista con cui aveva suonato in diversi club, gli dice: guarda, torna a San Francisco perché sono il manager di una nuova band che ha bisogno di un cantante, lei vola immediatamente, si precipita a San Francisco e diventa la vocalist dei Big Brother and the Holding Co., un gruppo blues con suggestioni rock e psichedeliche, e insomma la sua voce calda e avvolgente fa resto, il gruppo inizia ad affermarsi e ottiene un contratto discografico.
2: Chi è che non vorrebbe dire: ma si viene un attimo a cantare con lui, scopre che ha una voce del genere. Quale gruppo? Potevano fare polka, potevano fare qualsiasi cosa, un beat ogni quarto d'ora e basta, cioè silenzio, vetri rotti, tanto c'avevi quella donna lì davanti con quella voce, quella presenza, come si mangiava il palco, era favolosa.
0: Verissimo. L'omonimo esordio però dei Big Brother non va benissimo, perché a livello compositivo il gruppo non c'è ancora, però i ragazzi non si arrendono, affinano gli artigli e insomma realizzano il secondo album, che si intitola Cheap Thrills ed è un capolavoro assoluto,
2: con la copertina di Robert Crumb. Andatelo a riscoprire, ragazzi,
0: parliamo di una pietra miliare del rock.

0: i brividi, Epish. Ho i brividi.
1: Pelle d'oca.
0: Chip Trails fa centro e...
1: Che proprio vuol dire brividi facili.
0: Wow, che brivido facile con questo momento, con la grandissima Janis. Dicevamo, l'album fa centro, raggiunge la prima posizione di Billboard, vende più di 1 milione di copie. Janis di fatto diventa una star. Segue un periodo di liti, di sapore e gelosie fra i membri del gruppo. Sai, tutti riconoscono lei come la star, esatto. E quindi nascono incomprensioni. Allora lei decide di fare da sola e si sceglie un nuovo gruppo d'accompagnamento, la Cosmic Blues Band, con cui nel 69 regista l'epico I Got Them All Cosmic Blues Again, mamma. Un altro capolavoro. Ma Janis non ha un carattere facile, lo dicevamo.
1: No.
0: Il whisky, il Salt and Comfort che tanto amava, insomma.
1: Conforto del sud,
0: ne aumenta il consumo.
1: Lei diceva: tutte le notti faccio l'amore con migliaia di persone dal palco e poi torno a casa da sola.
0: Già, è vero.
1: La difficoltà proprio nel trovare l'amore è stato uno dei motori portanti della sua caduta, ahimè.
0: Sì, perché lei era esagerata in tutto, nel darsi al pubblico quando cantava, nel fare l'amore, nel bere, nel drogarsi, ma anche nell'impegnarsi per gli altri. Aveva una sensibilità profonda. Pensa, lei si spendeva in quello che credeva, l'ideale peace and love, i diritti degli afroamericani, addirittura lei aveva acquistato una lapide per dare degna sepoltura a Bessie Smith, che era una donna di colore deceduta a seguito di un incidente stradale non soccorsa subito per via del colore della sua pelle. Ecco, Janis è commossa da questa storia, gli aveva dato degna sepoltura, insomma un'istintività che la portava a mangiarsela la vita, fino a che il 4 ottobre del 70 questa buona città l'ha portata a spegnersi. E pensa, la causa della morte, Bish,
1: anche qui abbiamo scoperto qualcosina,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Molto conosciuto, ecco.
0: Morte accidentale causata da overdose di eroina.
1: E fin qua
0: dici.
1: E il canone, diciamo.
0: Si sarà iniettata. In realtà non sembra che Janis sia morta per l'overdose causata dall'eroina, ma perché complice
1: il cocktail,
0: sì,
1: che faceva
0: cocktail
1: ogni sera.
0: E comunque i riflessi rallentati per via della droga, è caduta, è scivolata, ha perso l'equilibrio, ha sbattuto la testa nel comodino e di fatto fracassandosi e l'hanno trovata, ahimè, infatti coperta di sangue con un taglio profondo che pare compatibile con la causa del decesso.
1: Gli inquirenti l'hanno ovviamente subito declassificata come la solita fricchettona tossica, e anche su di Janis Joplin non ci è dato di sapere la vera causa. Rimane l'ennesimo mistero che con Rock is Dead vi portiamo in ogni puntata alle vostre orecchie con le nostre voci flautate. Qui Fetty Sandman e The Pish Porzioni, che vi ringraziano di essere stati con noi, vi chiedono di dare un'occhiata alla nostra pagina di Facebook e ricordatevi, il rock farà un sacco di casino, ma è proprio una figata.
0: Wow.

0: Sapete come si chiama quel programma che parla di cose che succedono nel mondo? Cose simpatiche, cose strane, cose molto bizzarre, ma che parla anche di cose interessanti, cose curiose, anche un po' scientifiche. Si chiama
1: Chiacchiericci.
2: Anch'io lo sapevo quella.
0: E passa anche musica nuova, fresca e vivace.
3: Togli il microfono.
0: No, aspetta, ma sapete quando va in onda?
1: Chiacchiericci.
0: Il giovedì alle 12 qui su Radio Web Base.
4: Non ci credo.
0: No, credici. Ah, e comunque io sono Sandro R e quest'oretta qui la passeremo insieme.
5: Scherzate? È una cosa assurda.
0: No, nessuno scherzo, vi aspetto.
1: Chiacchiericci.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: This is the one for fun, music and more. The one.
2: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao.

Eccoci, grazie di Genicimo per la linea. Ben ritrovati a tutti. Siamo finalmente in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto. Grazie a tutti voi che siete già dall'altra parte per ascoltarci. Dopo la pausa estiva si riaccendono i microfoni, si rimette in moto la musica e riparte anche Musica Fa Buon Sangue. E come ogni settimana andiamo subito a scoprire cosa sta succedendo nelle classifiche, tra conferme, novità e anche qualche sorpresa che magari non ci aspettavamo. Partiamo dalla classifica internazionale con le prime 5 della settimana. 5 canzoni, 5 storie e naturalmente anche 5 motivi per alzare il volume. Alla numero 5 troviamo Ariana Grande con 8 Date I Made You Love Me.

Siamo alla numero 4 della classifica internazionale di musica fa buon sangue, dove troviamo Morgan Wallen con Been By Now. Messaggio è chiaro e anche un po' crudele: se doveva essere, a quest'ora ci saremmo già. Musica leggera, ma un testo che ti lascia comunque anche, forse diciamo anche un po' di amaro in bocca. Tipico di Wallen, ti fa ballare mentre ti ricorda che forse è meglio chiudere una storia e andare avanti. Ironia della sorte, anche lui sembra sapere quando è il momento di alzarsi e di andarsene. Ascoltiamola, numero 4.

Terza posizione, siamo sul podio della nostra classifica internazionale di musica. Fa buon sangue, c'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, scritta in poche ore dopo aver visto un'anteprima di Toy Story 5 dedicata alla Cowgirls Jessie. Beh, Taylor in questo caso torna con un po' di country e devo dire che è anche un po' nostalgica, ci ricorda che a volte riconosci persone anche dopo anni, magari semplicemente da un sorriso, bella, dolce e inevitabile. Perché quando Taylor Swift decide di fare una canzone per un cartone animato, evidentemente anche Woody e Boots finiscono direttamente in classifica. Eccoli a voi!

0: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
1: Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è

0: Benvenuti a Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che parla di sangue, di donazione, ma soprattutto di persone. Oggi partiamo da Siena, ma il viaggio che faremo potrebbe tranquillamente riguardare qualsiasi realtà del nostro paese, perché donare non significa soltanto andare a fare una donazione, ma significa anche essere informati e poter comunicare, poter far domande e sentirsi accolti. È proprio da qui che nasce questo bel progetto di Avis Comunale Siena. Io ho il presidente Marco Paietta qui al telefono con me. Ciao Marco.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue.
0: Allora, intanto come stai? Visto che noi siamo amici e ci siamo visti spesso e volentieri, come stai?
1: Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Marco, partiamo dalla vostra realtà. Quando diciamo Avis Siena parliamo di un'associazione che naturalmente vive intorno alla donazione di sangue, ma dietro quella parola ci sono persone, volontari, donatori e una bella presenza sul territorio. Che realtà oggi è Avis Comunale Siena? Quale rapporto avete costruito anche negli anni con i vostri donatori?
1: Oggi la realtà dell'Avis Comunale di Siena è una realtà molto viva e presente sul territorio, o almeno cerchiamo di essere presenti nel territorio il più possibile. Ho la fortuna di avere accanto a me delle persone motivate, delle persone che si dedicano anima e cuore all'associazione, con una fantasticamente attiva e aperta a tutte le proposte, alle nuove proposte e a nuovi eventi da rivolgere non solo ai nostri donatori ma anche alla cittadinanza.
0: Siena è una bella città grande, tu non sei proprio toscano perché ci conosciamo da tempo.
1: No.
0: Esatto. Sei nato lì per amore e sei diventato presidente, esatto, dell'Avis, ma prima eri, esatto, eri in Veneto, sempre in Avis. Hai fatto un bel percorso, sì, diciamo, no?
1: Sì, diciamo, io mi piace definirmi come una persona che è nata all'interno dell'Avis, perché mio padre donava il sangue, faceva parte dell'associazione Avis di Piazzola sul Brenta, il comune dove, certo, da dove provengo, insomma la città da dove provengo. E sostanzialmente a 18 anni due erano le cose certe che avevo nella testa: la prima, la patente; la seconda, diventare donatore di sangue. A 18 anni diventare donatore di sangue e entrare a far parte,
0: certo,
1: poi
0: nel gruppo giovani, insomma, hai fatto un sacco di cose. Ma per te riuscire a parlare alle persone, soprattutto alle nuove generazioni, visto che lo hai fatto da giovane, no? Sei diventato un donatore, sì, giovane. Come fai a spiegarlo a un giovane di adesso? Perché noi parliamo comunque, sei vecchiotto tu,
1: No, è vero. Allora, devo dire la verità, non è semplice per me, insomma, che ho quasi 50 anni, ecco, parlare con ragazzi di 16, 17, 18 anni. Cerco di entrare in empatia con loro, cerco di provare a mettermi al loro livello e soprattutto cerco il più possibile di raccontargli le cose per come sono,
0: certo,
1: per com'è,
0: certo,
1: la realtà, certo, la realtà dei fatti, perché insomma, essere presi in giro non piace a,
0: esatto,
1: nessuno.
0: È anche un lavoro silenzioso che rende, dai, ogni gesto consapevole. Ma comunque adesso noi ci fermiamo un secondo, andiamo con la musica e poi torniamo con il presidente di Avis Comunale Siena, Marco Paietta.
2: Beppe e Braida.
3: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: amici, eccoci qua.
1: Tornati con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene Marco? Sei andato via? No, sei lì?
2: Ci no, sei? Sono qui.
1: Sì, sì. Marco, arriviamo al punto che ho fatto in presentazione di puntata. Il protocollo tra Avis Siena e Dens Siena. Intanto spieghiamo cos'è ENS Siena, ENS, questo è l'acronimo.
2: Allora, la ENS è l'ente nazionale sordi, è appunto questo ente che unisce, diciamo, tutte le persone affette da sordità e diciamo, entrati in contatto con la sezione di Siena,
1: certo.
2: E è nato insomma questo protocollo, questa volontà, diciamo, di sensibilizzare non solo i nostri donatori ma anche tutta la comunità alla lingua dei segni italiana,
1: certo.
2: Con l'obiettivo di cercare di favorire una comunicazione sempre più inclusiva ed accessibile, soprattutto verso sicuramente le persone che sono meno fortunate di noi, no? Perché non poter sentire le parole, non poter sentire le voci, non poter riuscire a comunicare normalmente non è un problema da poco, no? E quindi abbiamo fatto questo protocollo per poter promuovere, diciamo, per poter costruire un percorso di collaborazione.
1: Certo, è interessante anche questo tipo di collaborazione, no? Anche non solo sul fatto di inclusività, ma anche proprio anche specifico, credo, no?
2: Sì, molto specifico, perché rivolgendoci a una platea di persone che probabilmente della lingua dei segni la conoscono solo perché ogni tanto in qualche telegiornale, in qualche conferenza, si è magari sempre accanto all'oratore principale, a chi parla, si sente una figura messa un pochino più in secondo piano che muove le mani in maniera non incomprensibile. In realtà quello è l'unico modo che le persone affette da sordità hanno di poter interagire con gli altri.
1: Questo protocollo era un protocollo che già conoscevi, oppure vi è balzato così in mente fare?
2: Onestamente non lo conoscevo, non lo conoscevo assolutamente. Ed è nato ora l'ente nazionale sordi probabilmente questo tipo di protocollo l'avrà già sicuramente sperimentato e messo in pratica magari anche con altre associazioni del terzo settore, però io personalmente non lo conoscevo. È stata una bellissima scoperta anche per me, ma insomma si tratta di, senza entrare troppo nel
1: certo,
2: tecnico, che
1: certo.
2: È anche poco interessante, ma insomma si tratta di definire un pochino che cosa fa Avis e che cosa fa ENS.
1: Certo, questo è interessante, e proprio perché io sono curioso, avete fatto un bellissimo lavoro che poi durante la puntata ne parleremo anche con la vicepresidente, sì. E anche con la segretaria di Avis Comunale, sì. Siena. Intanto adesso andiamo ancora in pausa e ci ascoltiamo la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Sono sognato.

0: su Pensieri Giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Arriva dal mondo dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta.
2: I Pampers, Roberto Lipari.
3: Ciao, riso fa buon sangue. Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
4: Dacci una mano.
3: Anzi, il braccio.
4: Mamma mia, ce l'hai sempre per
3: Pelle d'oca. Pelle nel d'oca. Braccio. Avessi le braccia, si vedrebbe. Ho donato

Siamo alla posizione numero 2, dove troviamo Stella Lefty con Boston, un pezzo che è stato scritto quasi per caso a Nashville mentre aspettava il ragazzo, e con un pezzettino di Noah Kahan che è finito anche nel ritornello. Il messaggio? Di solito scappo, ma tu sei gentile e mi piace. Semplice, diretto e tremendamente efficace. Stella Lefty ritorna con un treno e si prende la seconda posizione della nostra classifica internazionale.

Ed eccola finalmente la numero uno della nostra classifica internazionale di musica Fa Buon Sangue. In vetta troviamo Ella Langley con Chosen Texas. Il brano nasce da una storia vera di Miranda Lambert con un canguro in auto e una frase del tipo: si vede che è del Texas. Da quella situazione è nato un pezzo che non molla la vetta da settimane. Un cowboy che sceglie il Texas e una ragazza che se ne accorge forse un po' troppo tardi. Ironia del destino? Beh, il Texas alla fine vince sempre. Eccola la numero uno della settimana. Just when

Bene, questa era la classifica internazionale delle prime 5 di Musica Fa Buon Sangue. 5 canzoni, 5 storie completamente diverse e una sola certezza: la musica non va mai in vacanza davvero. Grazie ancora della linea, soprattutto grazie a voi per essere rimasti con noi. Però attenzione, perché non abbiamo ancora finito, tra pochissimo arrivano anche le prime 5 della classifica italiana, sempre qui su Radio Fa Buon Sangue. Restate con noi perché la musica fa davvero buon sangue. A tra poco!

0: tuo gruppo sanguigno. Radio Fa Buon Sangue Positivo con DJ Cibo.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Antonio Ornano e voglio semplicemente ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e agli altri. Perciò mi raccomando, dacci una mano, anzi dacci un braccio. Un bacio a tutti.

0: amici, dopo questa bella canzone torniamo in diretta su Radio Fa Buon Sangue con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Stavamo parlando del protocollo, Marco, che avete creato con l'Ente Nazionale Sordi. Insomma, Avis è un'associazione che vuole parlare a tutti e che deve cercare di essere anche accessibile a tutti, no?
1: Sì, allora questa idea, insomma, di provare, diciamo, a realizzare una sorta di avvicinamento alla lingua italiana dei segni è nata proprio con questo obiettivo, cercare di avvicinare quante più persone possibili e soprattutto di includere anche le persone che hanno un diverso modo di comunicare.
0: Certo, ma secondo te quando ti hanno, credo, parlato di questa idea, no? Sì. Hai percepito subito che comunque c'era un percorso da fare, da costruire, o insomma hai avuto un po' di dubbi? Perché poi sai, quando firmi dei protocolli non è sempre detto che siano, cioè bisogna ragionarci anche sopra, no? Anche se insomma
1: certo. No, allora onestamente non ho, sinceramente non lo dico perché siamo in trasmissione, ma non ho avuto nessun dubbio per il semplice motivo perché trovo che la collaborazione fra diverse associazioni del terzo settore sia un punto di forza non solo per le associazioni che sono coinvolte nella collaborazione, ma sia un punto di forza per tutti, perché mettendo insieme le energie, mettendo insieme le forze, mettendo insieme le risorse, ognuno per la propria parte, io penso che si riesca a costruire qualcosa di bello, qualcosa di utile, e soprattutto si riesca a costruire quella rete sociale che almeno per come la vedo io tende ad avere i vari nodi che si stanno un pochino allentando, ecco.
0: Certo. Ma adesso che tu, da quant'è che sei presidente a Siena dell'Avis Comunale?
1: Da 3 anni?
0: Insomma,
1: che non me lo ricordo.
0: Ma ne hai fatte adesso, a parte che insomma abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto delle cose, ma sì. Insomma, da 3 anni hai fatto diverse cose, io ti seguo, poi tutti gli amici li seguo, però avete fatto diverse cose.
1: Sì,
0: dico.
1: Allora, sì, effettivamente la Comunale di Siena è molto attiva, questo soprattutto al direttivo che mi supporta e mi sopporta anche spesso, dove c'è una forte componente di giovani che hanno una vivacità di idee, una vulcanicità di idee che io lascio che si trovino la loro strada, le mettano in pratica, ovviamente se ne parla del direttivo, ci si confronta, si discute, a volte si prendono anche magari delle posizioni un po' più sostenute, ecco, poi si arriva sempre ad un compromesso, ad un accordo fra di noi e realizziamo i vari eventi. Ora abbiamo fatto degli eventi che abbiamo chiamati Talent Avis, praticamente
0: sì, adesso non me lo dire adesso perché lascialo lì in pausa, perché okay. Me lo dici tra il tempo della canzone, poi me lo racconti, lasciamo lì, non spoilerare tutto subito, dai, noi andiamo con la musica.

0: chiacchierata tornando da Marco Paglietta, presidente dell'Avis comunale di Siena. Ciao Marco. Ti ho interrotto prima in maniera abbastanza brusca, stavi dicendo appunto dei progetti, delle cose, di Talent Avis mi sembra, no?
1: Sì, sì, no, figurati, nessun problema. Questa iniziativa, insomma, che abbiamo battezzato Talent Avis, sostanzialmente siamo partiti con degli incontri dove abbiamo rivolti ai nostri donatori, ma a tutta la cittadinanza, chiunque volesse partecipare. Siamo partiti con i primi 3 o 4 incontri dove abbiamo proposto lezioni di uncinetto, pensa. Cosa un po' particolare.
0: Tu sei maestro tu di uncinetto, no?
1: Ma che scherzi! Assolutamente.
0: Sei maestro, professore di uncinetto.
1: Occhi chiusi. Per passare poi alla. Abbiamo fatto gli incontri sul sorta di scuola, è una parola grossa, un approccio al fumetto, alla musica. E anche l'iniziativa con l'ENS, con questo avvicinamento alla lingua dei segni, è inserita in questa sorta di percorso.
0: Beh, insomma,
1: che abbiamo chiamato, certo, Talent Avis.
0: Certo, io direi, insomma, Avis Comunale Siena, la parola è quella generale che va a identificare appunto questa associazione, è inclusione, che a volte rischia, esatto, di rimanere una bella parola, mentre con il consiglio di Avis Comunale Siena è diventata veramente una cosa forte. Quindi non sono i primi passi, 3 anni che Avis Comunale Siena con la tua presidenza mette in campo una bellissima parola che è inclusione.
1: È quello che cerchiamo di portare avanti, di fare, di promuovere la donazione di sangue, rendere la donazione di sangue accessibile a tutti dal punto di vista almeno dell'approccio, poi chiaramente dal punto di vista sanitario lì ci pensano i medici, perché certo, noi non abbiamo le competenze, però quantomeno far conoscere e promuovere la donazione di sangue è lo spirito di che anima l'Avis, tra l'altro, insomma, ormai da 100 anni a questa parte, ecco
0: insomma, dai, penso che abbiamo detto tutto quasi, perché poi comunque ci sarà Cecilia e Sara che avranno, sì, modo di spiegarmi meglio più avanti il progetto, quindi questa puntata che noi abbiamo dedicato a questo bellissimo progetto, questo protocollo di Avis Comunale Siena con l'ENS, e insomma abbiamo detto tutto, mi sembra, no?
1: Direi di sì.
0: Quindi possiamo salutarci, no?
1: Certo, sì, certo.
0: Allora, intanto io ti ringrazio, Marco, di cuore, e insomma speriamo di rivederci per anche stringerci la mano fisicamente e non solo al telefono, che ci sentiamo ogni tanto.
1: Certo, certamente Enrico. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto. Insomma, ora avremo modo di vederci. Saluto te e tutti gli ascoltatori di Radio Fabossa.
0: E noi ringraziamo l'Avis Comunale di Siena, tutti quanti gli amici, anche i donatori di Siena, perché siete insomma bellissimi, e tutti i donatori sono bellissimi, ma in questo momento quelli di Siena di più. Ciao e intanto buona musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paglietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis. Aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.

fatto il giro del mondo con la nostra classifica internazionale e adesso grazie ancora per la linea al nostro buon DJ Cibo e torniamo a casa, torniamo in Italia, sempre in diretta su Radio Fa Buon Sangue. È il momento delle prime 5 della classifica italiana. 5 posizioni, 5 artisti, soprattutto 5 canzoni che dimostrano che anche in Italia sappiamo raccontare l'amore, l'estate, le emozioni e quando serve anche le figuracce. Partiamo dalla posizione numero 5, dove troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Già dal titolo abbiamo capito tutto. Quando chiedere scusa in italiano non basta, meglio giocarsi anche spagnolo o in inglese. Una specie di scusa internazionale. Così magari aumentano anche le possibilità che qualcuno ci perdoni. I Pinguini riescono ancora una volta a mischiare ironia, sentimento e qui la loro capacità di raccontare situazioni nelle quali prima o poi ci siamo passati tutti. E allora, Sorry, scusa, lo sento. Eccoli a voi.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri, quindi dacci una mano, anzi un braccio, se no grazie.
1: Dalla scusa internazionale passiamo alla posizione numero 4 di Musica Fa Buon Sangue. E qui troviamo Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Beh, una domanda apparentemente semplice, ma che nella storia della musica e delle relazioni umane può nascondere qualsiasi cosa. Tu cosa fai questa sera? Beh, può voler dire cena romantica, aperitivo, concerto, oppure quel messaggio mandato alle 11 di sera quando non hai magari organizzato assolutamente niente. Noemi porta la sua voce dentro un brano che parla di incontri, emozioni e di quelle situazioni in cui una semplice domanda può aprire una porta. E allora la domanda ve la facciamo anche noi. Voi cosa fate questa sera? Beh, intanto ascoltiamo Noemi e Vito Salamanca.

Siamo sul podio, saliamo ancora nella nostra classifica italiana. Al numero 3 troviamo Merck e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope. Beh, qui dentro c'è un bel concentrato di musica italiana contemporanea. Produzione elettronica, voce, energia e quel richiamo a Napoli che dà al brano un'identità immediata. Partenope è il nome mitologico legato alla città di Napoli, ma qui diventa soprattutto un'atmosfera. Sole, mare, passione e quella voglia di vivere che, diciamo, non ha bisogno di troppe spiegazioni. Insomma, dopo l'internazionale, anche la nostra classifica italiana ci porta in vacanza. Numero 3,

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio.
2: Che nome dai d'un sogno, sono le

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo alla seconda posizione e qui cambiamo ancora atmosfera con Saif insieme a Brash con Parlar d'amore. E già il titolo sembra quasi una provocazione, perché una cosa è parlare d'amore, un'altra è riuscire davvero a parlarne senza complicarsi la vita. Il brano mette insieme due mondi e due sensibilità che funzionano bene proprio perché mantengono un linguaggio diretto, personale, senza troppi giri di parole. Perché alla fine l'amore sarà anche complicato, ma almeno una cosa è semplice: prima o poi bisogna parlarne. E loro lo fanno conquistando la seconda posizione. Saif e Brash, Parlar d'amore.

E siamo arrivati alla vetta numero uno della classifica italiana di musica fa buon sangue, è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un titolo che già da solo sembra avere la temperatura di una giornata d'estate, macchina, amici, musica accesa e qui la voglia di non prendersi troppo sul serio. Tommaso Paradiso torna con una canzone che porta dentro il suo classico immaginario fatto di situazioni quotidiane, di nostalgia, leggerezza e piccoli dettagli che diventano ricordi. E questa settimana il ricordo evidentemente già diventato una hit perché lo troviamo direttamente alla numero uno. Questa è la vetta della nostra classifica italiana. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E anche la classifica italiana è arrivata al termine. Abbiamo fatto il giro del mondo con le prime 5 internazionali, poi siamo ritornati in Italia con altre 5 canzoni, dimostrando ancora una volta che la musica cambia lingua, stile, ritmo, ma alla fine riesce sempre a trovare il modo di raccontarci. Da Musica fa buon sangue per questa settimana è tutto, quindi un grande saluto a DJ Cibo, che ritroviamo tra pochissimo qui in studio per continuare la diretta insieme, e naturalmente un saluto a tutte le radio che condividono e trasmettono il nostro programma. Ne salutiamo simbolicamente una, ma sapete benissimo che quel saluto è per tutte voi che ogni settimana ci date spazio e ci permettete di arrivare sempre più lontano. Grazie della compagnia, grazie della musica e grazie soprattutto di essere rimasti con noi. Da Andrea Collalto per questa settimana è tutto, da Musica fa buon sangue, la linea ritorna in studio al nostro buon DJ Cibo.

0: Musica, sorrisi. Questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
1: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: rieccoci di nuovo insieme con Radio Fa Buon Sangue. Intanto volevo ringraziare Andrea Collalto che mi dà la linea con le sue classifiche musicali, mi fa sempre emozionare e ballare come sempre. Grazie Andrea, ma noi torniamo insomma a quello che parlavamo inizio puntata. Nella prima parte abbiamo conosciuto la realtà di Avi Siena col presidente Marco Paglietta, ma adesso facciamo un passo indietro e anche capire come nasce questa storia e del protocollo che è stato creato, insomma, e ne abbiamo già anticipato con il presidente. Con noi però c'è Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena. Ciao Cecilia, benvenuta.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Allora dai, partiamo proprio dall'origine, insomma, del progetto. C'è stata un'esperienza legata alla LIS, la lingua dei segni italiana, durante una visita a Santa Maria della Scala, che ti ha fatto nascere una riflessione. Ci racconti poi cosa è successo, perché siamo curiosissimi, e perché questa esperienza, quell'esperienza ti ha fatto pensare anche al mondo della donazione.
1: Sì, no, allora io ho avuto la possibilità appunto di partecipare a questa visita che era stata organizzata da un'associazione del territorio.
0: Santa Maria della Scala, cos'è? Una chiesa, cos'è?
1: Era il vecchio ospedale che c'era.
0: Ok.
1: Che ora è adibito a museo, insomma. Ah. E praticamente appunto un'associazione del territorio aveva fatto organizzato questa visita guidata in lingua LIS con un interprete, e io mi sono ritrovata lì un po' per caso, appunto, perché in realtà non dovevo nemmeno essere a Siena quel giorno, ma con altri due volontari della mia associazione ci ho detto perché no, e ci siamo trovate lì. E non eravamo le uniche persone udenti, c'erano anche altre, e quindi era un po' misto, era sia persone sorde che udenti, e mi stupì moltissimo perché non avevo mai avuto la possibilità di partecipare a una cosa del genere. Mi stupì tantissimo veramente il silenzio e l'attenzione della visita, perché veramente non avevo mai riscontrato.
0: E quindi ti è subito balzato in mente la donazione, questo è il mondo della donazione, ti ha fatto pensare a questo?
1: Sì, soprattutto mi ha fatto pensare al fatto che io non avevo mai appunto avuto a che fare con persone che segnavano, non avevo mai conosciuto, diciamo, persone nate sorde oppure diventate sorde, e mi ha un po' incuriosito. E sapevo anche, insomma, prima di entrare in Avis Siena, che c'erano anche dei nostri ex donatori sordi. E quindi mi è balzata così l'idea e ho chiesto informazioni alla segretaria. Poi,
0: e hai pensato che poteva essere migliorato dal punto di vista della comunicazione, anche dell'accessibilità, questo?
1: Esatto, sì, perché comunque, cioè, promuovere la donazione significa anche impegnarsi affinché, insomma, ogni persona si senta parte di una comunità, e alla fine si dà per scontato, insomma, e però non è mai scontato, ecco.
0: Ti sento felice, quindi vuol dire che sei contenta di questa cosa?
1: Sì, tantissimo, perché comunque già da tempo avevano in mente, insomma, di fare una collaborazione, ma le associazioni, diciamo, del territorio, specie in un territorio magari un pochino più piccolo, è un po' difficile trovarle, un po' più difficile mettersi in contatto, nonostante appunto quasi tutte abbiano un sito internet dei contatti, ma
0: certo,
1: se non vai di persona nei luoghi, insomma, è un po' più difficile.
0: Beh, insomma, a volte basta un'esperienza concreta per accendere una domanda e farsi una domanda, soprattutto anche sul nuovo mondo della donazione. Ma adesso ci fermiamo un secondo, cara Cecilia, e poi torniamo con te. Ascoltiamo la canzone, va bene?
1: Sì.
0: Musica.

0: Torniamo in diretta con la nostra amica, la vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena, Cecilia Cuglitore, giovanissima vicepresidente, e noi ne siamo felici, vero? Sei giovanissima, dalla voce sì, ma io ti ho anche conosciuto e lo so.
1: Sì, cioè ho 26 anni però...
0: Sei una bambina. Ascolta, beh, insomma stavamo parlando appunto di questa riflessione sul fatto che da un incontro anche casuale è nata un'idea, no? È iniziato un confronto che vi ha portato verso ENS Siena. Spiega cos'è ENS Siena, anche se ne abbiamo parlato prima.
1: Allora, ENS Siena è l'associazione, l'ente nazionale dei sordi, che appunto ovviamente ricopre a livello nazionale, e è appunto un'associazione che riunisce comunque le persone sorde del territorio, ma promuove anche, diciamo, fa conoscere insomma anche la vera realtà delle persone sorde, e quindi è abbastanza importante insomma come tema, come associazione, come ente.
0: Vorrei anche riflettere sul fatto quanto importante sia incontrarsi e avere degli incontri particolari, e nascono idee nuove, no?
1: Sì, assolutamente. No, infatti sono veramente felice che abbia avuto questa possibilità e questa per caso insomma, perché veramente ho conosciuto persone stupende e soprattutto abbiamo potuto fare anche dei progetti insieme.
0: Certo, Cecilia, tu che sei giovane, possiamo spiegare che poi in fondo Avis è così, è un fatto di incontri, di chiacchiere, no? Anche.
1: Esatto.
0: Di condivisione, o no?
1: Sì, assolutamente, no, ma è proprio parte di Avis l'inclusione, essere il sensibilizzare, l'essere sempre, il sentirsi parte di un qualcosa comunque.
0: Perché poi c'è il rischio che quando si parla di inclusione, no, è di fermarsi alle buone intenzioni, invece poi qual è la cosa concreta che ti piacerebbe poi vedere realizzata grazie a questo percorso, il protocollo tra Avis Siena ed ENS Siena?
1: Ma a me proprio, cioè, sarebbe bellissimo che la lingua dei segni italiana, nel nostro caso insomma, non fosse solamente un più, cioè fosse magari parte, cioè incominciasse veramente a essere parte della nostra quotidianità, cioè sarebbe veramente bellissimo e secondo me non tanto utopico da realizzare, insomma.
0: Certo. Cecilia, poi ci hai raccontato il momento in cui poi l'incontro ha creato tutto ciò. Ma un incontro
1: sì.
0: Può diventare un progetto? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Basta mettersi al lavoro, no?
1: Sì, assolutamente. Cioè, nel nostro caso appunto è servito ovviamente firmare un protocollo d'intesa per formalizzare il tutto, ma poi è bastato insomma incontrarsi, cambiarsi idee e nascono così.
0: Tra un po' parleremo con la tesoriera, la segretaria Sara, dopo di te, e comunque insomma l'esperienza è interessante e le riflessioni pure che state facendo, e dopo i primi contatti insomma si è creato una bella idea, un bel protocollo.
1: Sì, sono veramente molto, molto felice di questo, perché diciamo il nostro è stato più un approccio iniziale, perché giustamente non puoi partire già subito, però dall'approccio iniziale piano piano poi si arriva anche diciamo a un approccio più definitivo, cioè a delle lezioni vere e proprie che si spera insomma possano essere col tempo già programmate.
0: Allora noi ci salutiamo così e ti ringrazio Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena, e buon lavoro.
1: Grazie mille a tutti voi anche per il lavoro che fate.
0: A presto, e noi andiamo sempre con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Cecilia Cuglitore, vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Non cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Alza il volume. Inizia Radio fa buon sangue. DJ Cibo è in diretta.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua, tornati di nuovo insieme. Allora, abbiamo appena sentito la vicepresidente Cecilia che ci ha raccontato poi un po' per la domanda e tutto quello che oggi parliamo di Avis Comunale Siena e ENS. Però adesso al telefono con me c'ho Sara Mannino, segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, qui nell'ultima parte, per capire come quella domanda è diventata anche un percorso concreto. Ciao Sara, ben trovata.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: E sei segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, ma dalla voce mi sembri giovanissima.
1: Dai, me la gioco, diciamo. Insomma, sono una faccia giovane.
0: Allora, entriamo subito poi nel percorso, perché ne abbiamo parlato fino adesso. A un certo punto, Sara, entrano in questa storia Susanna Ghinassi e Paolo Condito,
1: sì,
0: no? Rappresentanti,
1: sì, sì,
0: di Avis Siena. Come sono nati i contatti e come si è sviluppato il confronto tra Avis Siena e ENS?
1: Allora, ci sono stati un paio di incontri, insomma, dove abbiamo valutato la possibilità di creare dei progetti, e la cosa che, diciamo, poi ha unito il tutto e forse è stata avere una persona in comune che non sapevamo di avere, che era appunto poi l'insegnante che ha fatto l'approccio alla lingua, cioè Giorgio Garfì, che era un nostro ex donatore. Io personalmente, quando io in Avis ho iniziato come servizio civile, lo conobbi, insomma, in quel periodo, perché era un nostro donatore molto costante, e mi aveva, insomma, affascinato il fatto che era bravissimo nell'organizzarsi proprio per andare lì con la moglie, appunto. E già nel servizio civile volevo in qualche modo cercare di trovare un sistema per fare degli eventi, fare degli incontri, e lui era stato disponibilissimo già ai tempi a fare un mezzo video che nei nostri social forse è vecchissimo, quindi non lo so, dove, insomma, parlava della lingua dei segni, e quindi è stato proprio questo a far scattare, a dire la possibilità c'è.
0: Certo, e quindi c'è stato un confronto, e che esigenze concrete poi sono emerse da questo confronto che avete fatto? Per capire.
1: È nata poi la roba pratica, cioè nel senso che ci siamo resi conto che per poter procedere il prima possibile c'era bisogno di un protocollo, e quindi ci siamo attrezzati con Cecilia, appunto, per scriverlo e potersi poi muovere con ENS e organizzare queste giornate che speriamo siano solamente la prima parte di un percorso che durerà poi 2 anni grazie al protocollo firmato.
0: Quindi praticamente dal tuo racconto i contatti nascono dal confronto diretto e fanno emergere le esigenze concrete su cui lavorare, no?
1: Sì, certo, è sempre così. Nella mia piccola esperienza il contatto diretto è essenziale.
0: Beh, insomma, è importante.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, insomma, è stato anche, credo, piacevole anche a livello personale riuscire a creare questo, no?
1: Sì, ti dà tante soddisfazioni, perché appunto, proprio perché come nasce il progetto, cioè rompere delle barriere quando ti trovi di fronte a poter comunicare con queste persone e capire che c'è un'intesa che va al di là, insomma, del problema che potrebbe essere proprio la lingua, ti rendi conto che tutto è possibile alla fin fine,
0: certo,
1: basta,
0: certo,
1: avere un'idea comune.
0: Vero, vero. Adesso ci fermiamo un secondo, Sara, e poi torniamo con te, va bene? Andiamo a ascoltare una canzone, eh? Musica! Oh, whoa.

0: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Se Sara non se n'è andata, è ancora al telefono con me.
1: Sono qui.
0: Ah, sei lì. Al di là della firma, concretamente questo protocollo cosa significa?
1: Questo protocollo significa una possibile collaborazione che può andare, insomma, fino a 2 anni, con la possibilità di rinnovarlo. Noi speriamo, perché comunque le due parti mi sembrano abbastanza convinte di riuscire a trovare degli eventi, dei percorsi adatti da poter avvicinare più persone possibili, che possono essere i nostri donatori, come anche persone che fanno parte dell'ENS, che magari si rendono conto che sono idonee alla donazione, quindi perché no poter unire le due parti.
0: Il prossimo passo che voleste realizzare per rendere la donazione sempre più accessibile, ce l'avete?
1: Il nostro sogno sarebbe magari anche di ritrovare una persona, appunto, sorda, che magari è idonea alla donazione, e quindi ci permetterebbe di tornare al centro trasfusionale, insomma, per far vedere che tutto è possibile. Ma un'altra idea sarebbe anche riuscire a portare questo approccio che noi abbiamo creato anche all'interno del centro trasfusionale. Agli stessi dipendenti, che potrebbe comunque essere un aiuto a prescindere,
0: certo,
1: dalla donazione in sé.
0: Certo, Sara. Allora, facciamo così, Sara, parliamo di te. Ma te, che sei segretaria e tesoriera, che sei,
1: sì,
0: giovanissima.
1: Sì, diciamo, sì.
0: Più o meno, adesso non vogliamo dire l'età, no? Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: L'entrata in AVIS, si dice in generale, proprio
0: l'entrata
1: il volontariato.
0: In AVIS, volontariato, visto che sei giovane.
1: Come ho detto, io ho iniziato come servizio civile. Probabilmente l'aver trovato un ambiente che mi ha stimolato in una fase, penso che la maggior parte dei giovani ha dopo il liceo, l'inizio dell'università, che non sai dove muoversi e cosa fare, ha aiutato tantissimo. E in AVIS poi ho avuto proprio l'opportunità di rendermi conto che il mio aiuto era utile, e quindi questo, principalmente questo.
0: Beh, ma tu non vorrei dirmi che Marco Paglietta ha creato questa cosa qua, è stato così bravo?
1: Sembra strano, però sì, Marco l'ha rafforzata, dai, è bravo,
0: sì,
1: diciamo che è bravo.
0: No, perché sennò altrimenti poi si monta la testa e diventa,
1: sì,
0: pericoloso.
1: Poi gongola troppo, ti facciamo l'uovo basso.
0: Beh, insomma, io ti ringrazio, chiudiamo questa puntata con te, ci fa molto piacere, perché sei, dalla voce e da quello che dici, sei molto saggia, e quindi ci fa piacere.
1: Grazie.
0: Diciamo, chiudiamo, Sara, con una parola che oggi abbiamo sentito in tanti modi, anche se poi è riferita a un discorso con l'Ente Nazionale Sordi, che poi è ascolto, che sembra quasi una battuta, ma invece è veramente.
1: È vero.
0: È veramente ascolto, vuol dire tanto, non è solo un fatto di sentire a livello uditivo.
1: Verissimo, verissimo. L'ascolto è essenziale, perché fa iniziare anche comunque la comunicazione.
0: Beh, insomma,
1: è alla base.
0: Esatto. Abbiamo conosciuto Avi Siena, abbiamo scoperto da dove è nata la domanda e siamo arrivati a una collaborazione concreta con l'ENS Siena. Questo è bellissimo. L'inclusione qualche volta non comincia da una grande rivoluzione, ma da qualcuno che si accorge che una persona non deve essere lasciata indietro. Quindi noi ringraziamo Marco Paglietta, Cecilia Cuglitore e Sara Manino, che è qui ancora con me al telefono. Grazie, sai.
1: Grazie.
0: Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, io sono DJ Cibo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Radio Fa Buon Sangue, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Sara Mannino, segretaria tesoriera di Avis Comune Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano. Anzi, dacci il braccio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per oggi è tutto, ma continuate a donare sangue. Ciao, alla prossima settimana.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip

story is that bands

il punto più alto di una carriera che ha fatto scuola. La potenza del rock come fosse un dio dell'Olimpo. Rock Stories, episodio 7. Una strana villa ed un capolavoro del rock.

Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Fevermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hope, Four Sticks, Going to California, When the Levee Breaks. Otto tracce che consacrano i Led Zeppelin nell'Olimpo dei grandi gruppi rock, per alcuni addirittura la più grande band di tutti i tempi. È il 1971 e Jimmy Page e soci sono pronti a lanciare sul mercato il loro capolavoro, che però ufficialmente non ha un titolo. The Fourth, Zozo, Untitled, Four. Gli vengono attribuiti tanti nomi, ma nessuno sa come si intitoli davvero. Ma per ordine temporale, visto che succede a Led Zeppelin 3, viene da sempre riconosciuto col nome di Led Zeppelin 4. A dire la verità, a prima vista nemmeno sembra un album delle Zeppelin, e forse neanche un album in generale, data la curiosa copertina. La cover ritrae la foto incorniciata di un contadino ricurvo su di un bastone con una fascina di legname sulla schiena. Il quadro è attaccato con un chiodo ad una parete visibilmente mal ridotta dai segni del tempo, con la carta da parati rovinata qua e là. In pratica non è proprio l'immagine che metteresti come unica copertina del tuo album meglio riuscito. La copertina prosegue in un'unica immagine nel back dell'album, dove la fa da padrone uno scorcio cittadino con un grattacielo che si egge al centro delle tipiche case metropolitane inglesi. All'interno, in uno sfondo completamente nero, viene rappresentato quello che è stato sostanzialmente il simbolo dell'album, l'eremita. Un'illustrazione molto particolare, con questa figura barbuta che tiene in mano una torcia da sopra un dirupo, con sullo sfondo una piccola città medievale contornata dalle classiche mura di cinta. Per questo album, gli Zeppelin decisero di concentrarsi molto sulla musica a seguito delle critiche ricevute che vertevano sul fatto che snaturassero la loro natura compositiva per identificarsi in un genere ben preciso, senza dare troppa importanza ai riff o alle parole. Fino ad allora avevano pubblicato i primi tre album della collezione Atlantic, di cui fa parte, oltre alle Zeppelin 4, anche Houses of the Holy. Avevano pubblicato brani del calibro di Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Heartbreaker, Immigrant Song. Davvero curiosa come critica. Ad ogni modo, l'Atlantic Records si aspetta un altro album e i quattro vogliono far capire al pubblico e alla critica di cosa sono capaci, se mai ce ne fosse bisogno. Per poter pubblicare qualcosa di veramente speciale, c'è bisogno di un posto altrettanto speciale per scrivere, provare e registrare. C'è una grande villa rurale in Inghilterra, precisamente nell'East Hampshire, forse la villa più importante della storia del rock. Sperduta nella campagna inglese, la villa è stata costruita intorno alla fine del Settecento e la sua immersione nel verde, accompagnata da quella foschia umida tipica di queste zone, le danno un tocco sicuramente inquietante e misterioso. Inizialmente fu utilizzata dal governo inglese come ricovero per i poveri e per gli orfani, per poi diventare un'abitazione privata nella seconda metà del 1800. I Led Zeppelin traslocarono per la seconda volta a Headley Grange. Ci avevano infatti già registrato alcune parti di Led Zeppelin 3 per cercare la pace necessaria a perfezionare quelle composizioni già abbozzate per il nuovo album capolavoro. Non c'era ovviamente la certezza della buona riuscita dell'album, ma i Led Zeppelin credevano così tanto nei propri mezzi che Led Zeppelin 4 è stato volutamente pubblicato senza titolo o autore e senza nessun tipo di campagna pubblicitaria. Chi apprezza l'arte non avrà bisogno di alcun titolo per riconoscerla. Nel periodo d'oro dell'hard rock, all'esterno della villa, nel grande parco che circonda la proprietà, si aggirava spesso un grande labrador nero. Alquanto bizzarra come presenza, dato che la villa era inabitata ed intorno alla stessa non ci sono altre abitazioni vicine e di conseguenza nessuno ha mai capito di chi fosse realmente quel cane. Una presenza strana, che però necessariamente ispira il titolo della prima traccia dell'album. Pare che il cane non fosse neanche troppo amichevole, anzi, che ringhiasse a chiunque si provasse ad avvicinarlo. Tranne Plant, che pareva essere l'unico che riusciva ad addomesticare quel cane così aggressivo. Sarebbe comunque inutile parlare delle canzoni traccia per traccia, sono dei capolavori, tutte quante. Al testo tolkieniano di Misty Mountain Hope e The Battle of Fevermore si alternano l'acustica Going to California. Allo strano suono di When the Levee Breaks, il paradisiaco tutto di Stairway to Heaven, le cui parole pare siano state scritte proprio da Robert Plant in appena una giornata. Poi ancora l'intuizione delle quattro bacchette della batteria di Four Sticks e l'iconico riff di Black Dog. Ah già, c'è anche Rock and Roll. Una canzone che ha fatto da scuola a generazioni di batteristi e musicisti in generale e forse una delle canzoni più eseguite nei live insieme alla precedente Immigrant Song. Ma come può essere così ben riuscito questo album? Ci deve aver messo mano qualcun altro.
Le accuse della critica stavolta sfociano nel paranormale, nell'occultismo. Jimmy Page in realtà ha sempre strizzato l'occhio al paranormale e si è più volte interessato ad alcune teorie occultiste, i tarocchi e la magia. Ma forse questo suo lato misterioso non era mai parso così evidente ai suoi compagni fino ad allora, figurarsi alla critica. Nel 1970 però Page acquista Boleskine House, una vecchia villa monopiano situata in Scozia, a est del lago di Loch Ness. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che questa villa appartenne ad Aleister Crowley, il più grande e famoso mago occultista della prima metà del Novecento. Non solo Page era appassionato degli scritti di Crowley, ma tuttora è uno dei più grandi collezionisti di oggetti a lui appartenuti. Ecco spiegato il prodigio di Led Zeppelin 4. È stato il diavolo! Anche stavolta molto curiosa come critica. Non si contano più le accuse di satanismo mosse dai giornalisti e dall'opinione pubblica nei confronti del gruppo, che addirittura vorrebbero un messaggio demoniaco all'interno del testo di Stairway to Heaven, ascoltandone una parte al contrario. È comunque sempre attuale il dibattito che vuole che qualcosa di strano questo album lo abbia davvero. A partire dalla location delle registrazioni. Piuttosto singolare come scelta di ritirarsi in un luogo come Hadley Grange per comporre l'intero album, la cui traccia di apertura porta un titolo ispirato alla presenza di un cane senza padrone. Poi i riferimenti quasi profetici delle canzoni, tipo Four Sticks, che pare aver previsto la morte di John Bonham 9 anni prima. Il batterista venne trovato morto nella sua camera d'albergo nella piovosa mattina del 18 settembre 1980, con dei gufi appollaiati sui rami di alcuni pini lungo la strada. Il testo di Four Sticks pare essere profetico nei dettagli nel passaggio che recita «Gufi che gridano mentre i pini iniziano a piangere». Allo stesso modo, anche Going to California sembrerebbe aver previsto il terremoto di Loma Prieta nella baia di San Francisco del 1989. Leggere il testo per credere. Accuse fondate o solo suggestioni? Nessuno lo saprà mai con certezza, ma sicuramente l'alone di mistero che l'album si porta con sé da sempre non fa altro che aumentarne la bellezza e l'unicità. Led Zeppelin 4 ha venduto quasi 36 milioni di copie, ha vinto 10 dischi di platino e uno di diamante, ed è uno dei migliori album della storia della musica, scritto da 4 autentici maestri del rock che proprio con questo album inventeranno di fatto quello che noi oggi conosciamo come heavy metal.

0: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
1: Siamo a febbraio del 2022. Sono passati più di 50 anni da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Ne ho passate tante nel corso della mia vita. Ho venduto milioni di dischi, scritto tanti successi, fatto commuovere e sorridere la gente. Molti mi amano, eppure per tanti altri sono il musicista più odiato del rock. Sono vecchio, ormai non mi reggo più in piedi se non con l'aiuto di un bastone. Non riesco più nemmeno a tenere in mano le bacchette della mia dorata batteria. Da un orecchio non ci sento più e la mia schiena è un martirio continuo. Sono costretto a cantare da seduto. Mi sono operato più volte, ma è servito a poco. Anzi, se possibile, il dolore è pure peggiorato. Soffro anche di diabete. Le ho proprio tutte. Mi sento frustrato perché mi piacerebbe poter duettare alla batteria assieme a mio figlio, anche lui percussionista, ma non ce la faccio. E chissà se riuscirò per l'ultima volta ad andare in tour col mio storico gruppo. Si è messa in mezzo anche la pandemia. Era tutto programmato e invece abbiamo dovuto interrompere e rimandare molte date. Però no, non sono ancora morto. Ho intitolato proprio così la mia autobiografia, perché in fin dei conti la vita mi ha dato tanto, nel bene e nel male, e ho sempre cercato di affrontarla col senso dell'umorismo, anche nei momenti più bui. Non sempre ce l'ho fatta, e credo che molte mie canzoni lo riflettano. Sì, il mio nome è Phil Collins.

Sto male, non posso fare a meno di ripeterlo. Eppure, più che il dolore fisico, a farmi tribolare negli anni sono state le persone. Mi hanno lacerato. Più volte sono caduto in depressione e ho sofferto di dipendenza dall'alcol. Sono arrivato perfino a pensare al suicidio. E se non avessi avuto figli, forse avrei portato a termine l'insano gesto. Pensate, Phil Collins, uno dei personaggi più ricchi dell'industria musicale, morto suicida, su tutti i giornali. A distruggermi psicologicamente sono state prima di tutto le mie tre ex mogli. Dell'ultima poi non voglio nemmeno parlarne. Mi sono fidato troppo e alla fine tutti i miei matrimoni sono naufragati. Sicuramente è anche colpa mia, le cose si fanno sempre in due. Ho sempre cercato di uscire dalle brutte situazioni attraverso la musica, la mia musica, ma anche quella di altri. Non a caso ho omaggiato molti amici e stimati musicisti proponendo tante cover di canzoni che amo. Il momento che mi ha segnato di più però è stato nel 1980, la fine del mio primo matrimonio, quello con Andrea, la ragazza che avevo conosciuto quando entrambi eravamo ancora due bambini. All'epoca ero straimpegnato con i Genesis, il mio gruppo, di cui, oltre che batterista, dopo l'abbandono del mio buon amico Peter Gabriel, da qualche anno, quasi per caso, ero diventato pure cantante, frontman. Pensate, io, basso, bruttino, grassoccio, sfigatello, pochi capelli, a capo di una band. Chi l'avrebbe mai detto? Io no, di certo. Eppure, lì ancora non esisteva Phil Collins, il Phil Collins che conoscete tutti. Esistevano i Genesis, appunto, e io ero uno di loro. La mia carriera solista non era ancora cominciata. Anzi, forse non lo sapete, ma fino a quel momento, nonostante avessi già 30 anni e fossi nella band ormai da 10, non avevo ancora mai scritto una singola canzone. Pensavo di non esserne in grado. Mi limitavo a fare i miei compiti ai tamburi, ai cori, qualche arrangiamento e magari alcuni versi qua e là. E a detta degli altri, ero pure piuttosto bravo. Ricamavo alle spalle. Ero un po' come il portiere che ti salva le chiappe al 90esimo. Ma un pezzo intero, no. Quello non l'avevo mai firmato. Poi, nel 1980, appunto, tornai a casa dopo una lunga tournée e scoprì che mia moglie, quella stronza, mi aveva lasciato. Mi aveva tradito con l'imbianchino, quello che avevamo ingaggiato insieme per sistemare la casa in cui saremmo dovuti andare a vivere. Fino a quel momento credevo di essere invincibile. Da lì, il baratro. Entrai in una crisi esistenziale apparentemente senza fine. Avvisai subito i miei compagni di band che mi sarei preso una pausa, una lunga pausa. Ne avevo bisogno. Isolarmi, bere, piangere e stare completamente da solo mi avrebbe distrutto, ma a posteriori mi fece diventare Phil Collins. Non avevo ancora mai scritto una canzone, vi dicevo, ma volevo provarci. Il dolore era così forte, pensavo, magari scrivere mi aiuterà a esorcizzarlo. Se non la musica, chi può salvarmi? Mi misi al pianoforte e in pochi minuti uscì più o meno questo.

sembrava una specie di magia. Improvvisamente le note e le melodie mi uscivano fuori in maniera quasi naturale. Erano semplici, usavo pochi accordi ma tremendamente efficaci. Emozionavano me e avrebbero scosso il cuore di tanti. In quel periodo misi nero su bianco le lacrime, la malinconia, la paura e la rabbia che covavo dopo la rottura con Andrea. E queste hanno avuto il potere di farmi diventare un cantautore, di farmi diventare il Phil Collins che conoscete tutti. Questi brani sarebbero confluiti nel mio primo disco solista, intitolato Face Value, dai tratti molto cupi. Come in questa In The Air Tonight, uno dei miei pezzi più famosi, forse il più caratteristico per via di quell'attacco di batteria che sembra quasi colpirti in faccia. Del resto, a quel tempo non ero ancora il Phil Collins delle canzoni pop smielate. Ero principalmente conosciuto come batterista e il mio suono di batteria potente e impetuoso sarebbe diventato un marchio di fabbrica. Potete odiarmi, ma In The Air Tonight non è certo una canzone che potrebbe scrivere chiunque. Nel testo, secco e diretto, racchiude in immagini forti il sentimento di rancore che provavo in quel momento, da marito tradito. Non mi pento di aver usato parole controverse. Quando nella canzone dico «E se mi avessi detto che stavi affogando, non ti avrei aiutato», lo pensavo veramente. Se l'avessi vista affogare in acqua, la stronza, a quel tempo non avrei allungato la mano per salvarla. Oggi forse sì, la vita va avanti, ma lì, in quel momento, avevo deciso di lasciarla annegare nell'acqua alta dei miei pensieri, imperturbabile, come per nutrire il mio desiderio di vendetta, perché è ciò che meritava, il male che mi ha fatto lo ricorderò per sempre. Con In The Air Tonight, quindi, avete iniziato a conoscermi veramente. Con essa vi ho mostrato per la prima volta il mio lato nascosto e più oscuro, quello intriso di tristezza.

Nel mio primo disco, insomma, si percepisce la sofferenza, il tormento, la tensione che provavo in quel periodo, notte dopo notte, giorno dopo giorno, in compagnia dell'inseparabile boccia di whisky. Quando lo riascolto, mi rendo conto che la mia crisi interiore si manifestava in ogni traccia. A parlare era un cuore spezzato e la mia ex moglie compariva più o meno velatamente in ogni passaggio. Oh ragazzi, non sono sempre stato così depresso, Ho iniziato raccontandovi dei miei dolori nel corpo e nella testa, ma Phil Collins lo conoscete, dai, avete presente com'erano i videoclip. Ridevo sempre. Ero anche quel Phil Collins, quello allegro e solare. Ogni tanto lo sono ancora, anche se magari lo do a vedere meno. Quando ridevo? Beh, ad esempio col mio gruppo. Nei Genesis sono sempre stato bene, sono sempre stato felice. Mi piaceva stare dietro in disparte quando Peter era il frontman. E, anche se non l'avrei mai detto, mi piacque anche quando diventai io il leader. Sono momenti che ricordo col sorriso. E si nota bene se osservate le mie fotografie degli anni 70. Ero giovane, sfrontato, single e non avevo ancora avuto noie personali. Facevo parte di una band forte e avevo dei compagni di viaggio stupendi. Ricordo ancora il provino che feci per entrare. Li ho fregati tutti. Dai, ve lo racconto al volo. Era il 1970, piena estate. Avevo letto un annuncio sul Melody Maker, una delle più importanti riviste musicali inglesi. Cercavano testualmente un batterista con sensibilità. Boh, ci ho provato. Amavo la musica fin da quando all'età di 5 anni mi regalarono la prima batteria. E avevo sempre voluto fare il musicista di lavoro, anche perché non avrei saputo fare altro. Mi presentai quindi al luogo indicato nell'inserzione, una casa sfarzosa e molto grande. Sul campanello c'era scritto «Famiglia Gabriel». Suonai e ad aprire fu un certo Peter, assieme ad altri due miei coetanei. Erano i membri della band. Mi fecero subito entrare, informandomi però che avrei dovuto aspettare perché prima stavano provinando altri che come me avevano risposto all'annuncio. «Poco male perché nell'attesa», mi dissero, «se vuoi puoi farti una nuotata in piscina». Non me lo feci ripetere due volte e mi tuffai mezzo vestito. Caso o fortuna volle che dalla piscina, tra una bracciata e l'altra, riuscivo perfettamente a origliare gli altri pretendenti. Un po' tutti avevano lacune, erano imprecisi, commettevano errori qua e là. In quel modo capii cosa avrei dovuto fare per far colpo. In più, quando toccò a me, sapevo già praticamente a memoria il materiale che avrei dovuto suonare. Qualche giorno più tardi mi arrivò una telefonata. Era quel Peter, che di cognome faceva Gabriel, il frontman della band. «Pronto, Phil, se sei ancora interessato, il posto di batteria nei Genesis è tuo».

Che bello, finalmente avevo un lavoro. All'epoca non avevo un soldo bucato ed ero in una band con del potenziale. Come detto, cominciò uno dei periodi più belli della mia vita. Passavo le giornate a suonare con i miei nuovi amici, anche se erano molto diversi da me. Me lo dicevano sempre. Loro venivano da famiglie altolocate, avevano un background molto rigido, mentre io, forse per le mie origini, avevo sempre l'atteggiamento spensierato dal ragazzo della porta accanto. Mi importava solo di suonare, bere insieme al bar, raccontare barzellette e fumare erba. La vita era bella e penso che uno dei motivi per cui piacevo loro era proprio che fossi così diverso. Pochi anni dopo, nel 1975, quando i Genesis erano all'apice e riconosciuti come esponenti di punta del progressive rock, il mio amico Peter, leader carismatico del gruppo, ci diede il ben servito e mi toccò fare una sorta di secondo provino, sempre per la stessa band, la mia band. Sì, perché dopo aver cercato un papabile sostituto, alla fine capimmo che forse il cantante ce l'avevamo già in casa e quel cantante ero io. In pochi mesi quindi mi ritrovai a cantare, senza però mollare il mio primo amore, la batteria. Sono stato il primo batterista in assoluto a emergere e prendere il controllo di un gruppo. Inizialmente ero impacciato, ma poi mi sciolsi. Non pensate comunque sia stato facile prendere tale decisione. Mi è servita parecchia faccia tosta per sostituire uno come Peter Gabriel. Ho chiuso gli occhi e mi sono lanciato. Del resto, molti dicevano che la mia voce somigliasse alla sua. Ammetto che inizialmente lo imitai anche un po' apposta per non farlo rimpiangere troppo, poi però il mio timbro squillante e, diciamolo, più pop venne fuori. E volete sapere una cosa? Con me, in veste di frontman durante gli anni 80, parallelamente ai miei dischi da solista, la fama della band raggiunse picchi di popolarità fino a quel momento nemmeno sognati. Ma non diciamolo ai fan di Peter Gabriel.

Già, gli anni 80, il periodo più folle della mia vita. Se penso a quante cose ho fatto, poi ci credo che i miei matrimoni fallirono, ero sempre in giro, mamma mia se ci ripenso. Il tutto per amore della musica. Ho suonato e suonerei in ogni dove, con amici, colleghi, per pochi intimi o in stadi enormi, per beneficenza o per il solo gusto di farlo, alla batteria, al piano o alla voce. Gli anni 80 sono stati un vero treno in corsa per me. Sono stati ad esempio il decennio di ulteriori dischi con i miei Genesis, compreso Invisible Touch del 1986, il più venduto. Sono stati quelli in cui, in gruppo o da solista, ho letteralmente spaccato le classifiche mondiali con singoloni pop che mi invidiavano tutti. Vendevo talmente tanto che, anche se non lo direste, verso fine decennio rivaleggiavo con stelle del calibro di Madonna e Michael Jackson. Vi rendete conto? Io in mezzo a quei due. Gli anni 80 poi sono stati quelli del mio primo disco solista, di cui vi ho parlato prima, e sono stati quelli di But Seriously, album del 1989, con cui, pensate, fui primo in classifica sia nell'ultima settimana dell'89 sia nella prima del 1990, praticamente il ponte tra due decenni. E sono stati anche gli anni di No Jacket Required, l'album di mezzo, campione di vendite nel 1985. Ecco, se c'è un disco che mi rimanda all'atmosfera edonistica degli anni 80, è proprio questo. Già il titolo è tutto un programma, No Jacket Required, come a dire non è richiesta la giacca, non è necessario indossare una giacca. L'origine di questo nome è bizzarra. Mi trovavo a Chicago, col mio amico Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, ed ero già strafamoso. Arrivammo alle porte di un rinomato ristorante, ma non mi fecero entrare, perché non avevo una giacca consona. Ve lo immaginate se succedesse adesso con una star come Adele o Ed Sheeran? Il mio abbigliamento non fu ritenuto abbastanza elegante e venni rimbalzato fuori. Robert invece, lui entrò. Adesso capite perché dico che sono sfigato e ho avuto anch'io i miei momenti no. Così mi venne l'idea di intitolare il disco No Jacket Required. Perché io sono così, reagisco col sorriso, ci provo almeno. Lo stesso sorriso amaro con cui scrissi il prossimo pezzo. Questo è Sussudio, grande, grande canzone. La mia preferita.

Insomma, praticamente si può dire che in un modo o nell'altro sono rimasto in classifica per tutti gli anni 80. Tra le altre cose, gli 80s sono stati anche teatro di 1000 collaborazioni, di cui vado orgogliosissimo, con Robert Plant, Eric Clapton, Tina Turner, Paul McCartney, Mike Oldfield, lo stesso Peter Gabriel, i Tears for Fears, Quincy Jones, solo per citarne alcuni. Ero richiestissimo e tutti nei loro dischi volevano la mia batteria, melodica o supersonica, in base alle esigenze. Gli 80 sono stati addirittura gli anni in cui mi cimentai nel ruolo di attore. Che matto che ero. Partecipai pure a quel cult che fu Miami Vice, pieno di fighi più me. Già, gli anni 80. L'epoca dell'immagine, del bello, dei vestiti alla moda, dei capelli cotonati, dei colori, dei cantanti che sembravano più che altro modelli. Eppure, nelle prime righe delle classifiche, trovavate sempre il nome di quel nanetto sgorbio, stempiato, con la barba di 3 giorni, non proprio un figurino. Oggi non ci sarebbe spazio per uno come me. In quel decennio invece ero ovunque, letteralmente ovunque. Vi ricordate ad esempio il Live Aid del 1985, il concertone più importante della storia della musica? Ecco, prima suonai a Londra, sul palco di Wembley, da solo e con Sting. Poi presi allegramente un Concorde e mi presentai fresco come una rosa 4 ore dopo sulla sponda opposta dell'oceano, allo stadio di Filadelfia, per accompagnare alla batteria l'esibizione delle Zeppelin.

Vi ho raccontato un po' di cose di me, belle e brutte, eppure rimane il tarlo. Sono probabilmente la star più odiata del rock, il nemico pubblico numero uno. Perché, direte voi? Ah, non lo so, dovreste essere proprio voi invece a dirmelo. I fan integralisti, quelli della prima ora, trovano che io sia stato la rovina dei Genesis, che abbia infangato il nome della band, osando sostituire Peter Gabriel e trasformandoli in una macchina del pop commerciale. In special modo non mi perdonano il plasticoso Invisible Touch e mi reputano l'artefice della distruzione del sound storico dei Genesis. Ma io volevo solo adattarlo agli stilemi in voga all'epoca, perché la musica stava evolvendo e non potevamo stare fermi. Come se poi fare pop fosse facile. Per molti poi le mie canzoni sono lagnose, tutte uguali, sdolcinate. Un'altra cosa che mi contestano è la sovraesposizione che ho avuto, soprattutto negli anni Ottanta. Mi chiamano il prezzemolino perché ero dappertutto. Vedi appunto quando mi sdoppiai il giorno del Live Aid suonando in contemporanea in Inghilterra e negli Stati Uniti. Per me fu un gesto per dimostrare quanto tenevo alla causa umanitaria. Secondo gli altri invece fu una sorta di spacconata. Forse ho sbagliato, è vero, adesso me ne rendo conto. Ho fatto l'errore di non capire che vedere il mio faccione a destra e a manca alla lunga sarebbe risultato indigesto al pubblico. Com'è che dite voi in Italia? Il troppo stroppia? Ecco, appunto. E poi mi criticano per cose a mio parere innocue. L'esempio più lampante è legato a una delle canzoni più amate dai miei sostenitori, una delle più intense e profonde. La conoscete tutti, e forse tanti colleghi l'avrebbero voluta scrivere al posto mio. In quel brano mi occupai della tragedia quotidiana che vivono i senza tetto. Mi venne l'ispirazione durante un viaggio a Washington, dove rimasi sbalordito nel vedere così tante persone vivere per strada, a pochi passi da zone prestigiose come la Casa Bianca. Ho pensato che fosse una contraddizione assurda. Nel brano, che ho intitolato Another Day in Paradise, prendendo l'esempio di un uomo, uno come tanti di noi che attraversa la strada e ignora la richiesta d'aiuto di una donna bisognosa, invito a non chiudere gli occhi di fronte a scene del genere. Ecco, dissero che un milionario privilegiato come me non poteva essere credibile nel cantare quel messaggio. Mi accusarono di toccare un tema delicato senza una vera e sentita partecipazione emotiva. Ma che ne sapevano loro di cosa sentivo io dentro? Sì, è vero, sono ricco, non mi manca niente, ma questo non mi impedisce di provare empatia.

con questa canzone volevo dimostrare che potevo essere quello arrabbiato di In the Air Tonight, quello sbarazzino di Sussudio, quello romantico di una canzone come One More Night, ma anche di essere in grado di scrivere qualcosa di più serio. Ma niente, anche in quell'occasione mi criticarono. Questi ultimi 25-30 anni non sono stati affatto semplici. L'ennesimo divorzio, con una donna che mi ha anche deriso sui media, dandomi dello sporco e impotente. Poi i tanti problemi di salute di cui vi ho accennato all'inizio, e infine la svalutazione artistica che sto subendo. Sono diventato uno dei bersagli preferiti di una buona fetta di pubblico e della stampa, che mi massacra definendomi la pop star che non piace a nessuno. Quasi mi fanno vergognare di aver ottenuto così tanto successo. Qualcuno mi considera un opportunista, invece sono un tipo sensibile e dietro il mio volto buffo, l'avrete capito, si nasconde un uomo fragile, a cui le critiche pesanti sul personale fanno male. Nonostante tutto, ho sempre cercato di reagire a testa alta e non arrendermi. Pur essendo sempre più malandato, sto portando avanti la reunion dei miei Genesis, cantando in ogni dove, perché la voce, almeno quella, è rimasta quasi intatta. Ci metto tutta l'energia che ho, quella che mi resta. Pur di suonare, una volta ho dovuto incollare le bacchette ai polsi con lo scotch perché non riuscivo più a stringerle con le dita. Se guardate qualche mio recente video dal vivo, noterete spesso la mia espressione sofferente e non potete immaginare che fatica sia ogni volta cercare di seguire i miei compagni. Ammetto che ero pure stato costretto a semplificare alcune parti di batteria rispetto alle versioni originali delle mie vecchie canzoni perché non riuscivo più a interpretarle come ai bei tempi. È un'altra sconfitta, lo so, ma non potevo fare diversamente. Durante i concerti mi viene addirittura da chiedervi scusa. Ecco, forse chi mi critica non si rende conto dell'amore che provo per la musica e della mia voglia, nonostante tutto, di comunicarvi emozioni. Stento a crederci pure io di aver venduto più di 150 milioni di album da solista, senza contare quelli coi Genesis. Siamo nel 2022, le mie hit passano ancora in radio e su YouTube ho più visite di quasi tutte le altre star anni 80. Mi supera giusto Michael Jackson, il re del pop. Ho annunciato il mio ritiro dalle scene varie volte, salvo poi ripensarci perché mi mancavate e col vostro affetto mi avete aiutato a credere di nuovo in me stesso. Vi prometto che ci divertiremo insieme ancora per un po', perché in fondo, come ho scritto nella mia autobiografia, non sono ancora morto.

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazioni, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non-stop music. Radio Web Base, alza il volume.